Melisa, doma mattina, la vicina devi metar. Alla Melisa, doma mattina, devi metar. Se mi piace il palco.